0: FM, la radio impactante.
1: Baby,
2: Chris Jedi,
1: Chris Jedi.
2: Austin, baby,
3: Ozuna, baby.